si ha visto fatta nada. Quella che ha fatto a me, sto modo avesse acceso,